0: begins. Waking from a sad dream, Dante finds himself on the other bank of Acheron, on the edge of the actual pit of hell. Without knowing how he got there, he follows Virgil into the first circle of hell.
1: Ruppe mi l'alto sonno nella testa un greve tuono, sì ch'io mi riscossi come persona che per forza desta, e l'occhio riposato intorno mossi, dritto levato, fisso, riguardai, per conoscer lo loco dove io fossi. Vero è che sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa, che tuono accoglie di infiniti guai, oscura e profonda.
2: Down we must go to a dark world and blind. I will go first, come thou behind. Come, we have far to go, let us advance to where the pit's first circle makes circumference.
1: Andiamo che la via lunga ne sospinge. Così si mise, così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso cinge.
3: Hier fängt es ab, Vers 24. Im ersten Kreise, der den Abgrund wirtet. Dort, wenn man auf das Hören achtet, ein an das Klagen, nur Seufzer.